us anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Sex anytime,

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. I think they can make it a better place.

Passeranno uomini e animali, alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce e danni. Le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, tra 10.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. I fiori che guardi continuano implacabili a non vederci.

passerà un'astronave, non te ne vuoi andare, sei lì che combatti. Questo paese ha bisogno di gente piena di dubbi. Bruceranno gli alberi, moriranno felici. Dici peccato che il cemento non brucia, adesso spegni le luci, amore spegni le luci.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.
11: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies, feel the breeze of the past.
1: La meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, dalla due giorni dei 5 Stelle sul programma, Conte ribadisce la linea sull'Ucraina e prova con la politica estera a prendere l'egemonia del campo largo. A Pontida la Lega in crisi prova a ricucire le faide interne. L'Unione Europea apre all'Italia sull'uso dei fondi PNRR.

0: R per il bollo auto, la crisi energetica spaventa le imprese, bollette più care per oltre 1 miliardo e consumi in calo. Settimana decisiva per i conti italiani, il 22 il verdetto sulla procedura di infrazione. Stavolta l'Italia potrebbe scamparla grazie a Italia Sanità, Trasporti e Istruzione. Gli Houthi dello Yemen alzano il livello del conflitto con l'Arabia Saudita e mandano un messaggio minaccioso all'Italia: con i vostri aerei sostenete i sauditi. Il Ministero della Difesa studia come rafforzare la sicurezza dei soldati italiani e chiede più navi e più fondi all'Unione Europea per la missione Aspides nel Mar Rosso. Germania, nuovo test elettorale per l'AfD e per Merz. Il partito del cancelliere rischia di star fuori dal Parlamento in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra, primo partito secondo i sondaggi, cresce anche a Berlino, dove è favorita la sinistra. Ultimo giorno delle elezioni farsa in Russia, massiccio attacco di droni dall'Ucraina. Le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. È un fine settimana politico importante per la destra e per il cosiddetto campo largo. A Pontida il raduno della Lega, a Milano la 2 giorni di programma del Movimento 5 Stelle. Partiamo da qui. 20 punti al voto, quello più discusso e di possibile attrito nella coalizione, lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo. Ascoltiamo l'inviato Michele Migone.
1: Sarà Giuseppe Conte ad annunciare il programma politico del 5 Stelle, lo farà al termine della votazione online, 20 punti con cui si presenterà al tavolo del campo largo da, spera lo stesso Conte, una posizione di forza rispetto agli altri partiti. Già la questione più delicata è stata anticipata da Nova, ha detto ieri Conte, arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. I dirigenti del partito interpellati dicono che lo spazio per mediare con il PD c'è, che non c'è una chiusura senza appello, ma al di là di queste dichiarazioni è evidente che la 2 giorni milanese sia una sorta di OPA sulle primarie e un invito all'elettorato di sinistra indeciso su chi votare a puntare su Giuseppe Conte e sul suo profilo politico presentato come più radicale rispetto agli altri. Lo hanno ripetuto i dirigenti 5 Stelle, qui c'è il popolo progressista, un mantra per differenziarsi dal PD e di fatto per mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito la cui componente riformista è ben lontana dalle sensibilità politiche espresse dalla kermesse milanese. La partita si gioca sul terreno della politica estera. Conte parla dello stop all'invio degli aiuti militari a Kiev come un dato acquisito, lo descrive come il pilastro della politica europea di un futuro governo del campo largo. Ben oltre vanno alcuni degli interventi e gli ospiti, tra gli applausi l'economista statunitense Galbraith attacca le sanzioni occidentali alla Russia, Francesco Albanese invece accusa di complicità all'Unione Europea, definisce un'infamia il DDL sull'antisemitismo e poi davanti ai giornalisti afferma che il PD dovrebbe allontanare i suoi esponenti vicini a Israele. Forte i sondaggi secondo cui nelle primarie sarebbe in vantaggio su Schlein, Conte con Nova vuole mettere le basi per rendere la sua posizione politica più forte, non escludendo la possibilità di accettare qualche compromesso, ma soprattutto puntando alla leadership della coalizione, presentandosi come il leader progressista doc.
0: E a Pontida la Lega in crisi prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del nord schierati contro il segretario Matteo Salvini. In diretta Alessandro Braga.
2: Ieri a poche centinaia di metri di distanza sono andate in scena 2 Pontida. Nell'antica abbazia gli irriducibili indipendentisti hanno celebrato la messa in ricordo di Umberto Bossi. La Lega Giovani, gli ex giovani padani, ha fatto invece la sua kermestra, slogan remigrazionisti e cori per Salvini, che ha anche ribadito che la Lega è forte se è una e unita. E così ha passato indenne il primo dei 2 giorni che alla vigilia si preannunciavano come i più difficili della sua carriera politica. Per oggi il timore di Salvini, che è sullo stesso prato, vadano in scena 2 Pontida, una contro l'altra. I nordisti assicurano che non ci sarà nessuna contestazione organizzata al segretario, nessuno però può escludere che il malumore dei militanti si renda palese in maniera più o meno spontanea. Le scritte apparse nelle ultime ore nelle strade del paese bergamasco danno l'idea del clima che serpeggia nella base. Dall'altro lato i salviniani di stretta osservanza potrebbero fischiare Massimiliano Romeo e poi c'è il rebus delle presenze, il rischio che l'edizione del 2026 venga ricordata come quella con meno presenze. Non è un caso che il Pratone, che in realtà non è mai stato troppone, quest'anno sia stato ristretto a poco più di un fazzoletto. Salvini, insomma, arriva all'appuntamento più debole che mai, da tempo deve rendere conto degli errori che ha inanellato uno dietro l'altro nel tempo, e da settimane la fronda nordista continua a chiedere un cambio di passo, una gestione più collegiale del partito, i più coraggiosi anche un passo di lato del segretario. L'assenza degli ospiti stranieri è sembrata essere una concessione di Salvini ai ribelli, con l'edizione segnata più dall'identità e dalla valorizzazione dei territori. Però oggi dal palco il leader dovrebbe incentrare il suo discorso conclusivo sui temi di una Lega nazionale: le pensioni, la sicurezza, la remigrazione, e quindi poco o nulla verrà concesso alla fronda nordista, che però giura di non volersi arrendere e proseguire con l'idea di costituire un'associazione del nord. Insomma, da domani, comunque vada la giornata di oggi, tornerà la burrasca. A voi la linea.
0: Grazie ad Alessandro Braga. L'Unione Europea apre all'Italia sull'uso dei fondi PNRR per il bollo auto. La crisi energetica intanto spaventa le imprese, bollette più care per oltre 1 miliardo e consumi in calo. Settimana decisiva per i conti italiani, il 22, il verdetto sulla procedura di infrazione che stavolta l'Italia potrebbe scampare grazie a Italia Sanità, Trasporti e Istruzione. In studio Massimo Alberti.
3: Sì, c'è un certo margine in termini di gestione della liquidità. Verificheremo le parole di Giorgetti, sono state le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis, che sembrano appunto aprire la possibilità che l'Italia usi qualche avanzo del PNRR per la mancetta elettorale del bollo auto. Sono soldi che il governo dovrà ridare alle regioni che usufruiscono del gettito o della tassa di possesso di automobili e motocicli. E dunque vedremo se in avanti l'Unione Europea effettivamente confermerà queste intenzioni. Come dicevi, una settimana importante per i conti italiani, sempre nel rapporto con l'Unione Europea. Il 22 l'Istat aggiornerà i dati sul deficit che potrebbero sancire l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione ed avere qualche margine in più di bilancio per la manovra economica, e l'Italia stavolta ce la potrebbe fare. Secondo il Messaggero ci sono infatti 600 milioni in più di tagli ai ministeri che non erano previsti, portando così i tagli da 2,3 miliardi a 2,9. Se buona parte del risanamento di conti pubblici è stato fatto grazie alle tasse dei lavoratori dipendenti con il fiscal drag, l'ultimo tassello potrebbe dunque arrivare dall'austerità per arrivare all'obiettivo già fallito in primavera. Secondo il Messaggero, i tagli in più sono stati quelli ad esempio del Ministero degli Esteri alla cooperazione internazionale, ma anche dal Ministero dell'Istruzione, in cui i risparmi sarebbero stati doppi e che si aggiungono così a quelli ad università, sanità e infrastrutture delle tornate precedenti. Ieri Commercio ha tracciato un quadro non proprio idilliaco, con i prezzi delle materie prime ai massimi che non sembrano fermare la corsa dei prezzi, spaventano le imprese, con una bolletta energetica di circa 1 miliardo più alta e stime molto preoccupanti anche sulla frenata della crescita nel prossimo trimestre. Questo in un quadro generale di difficoltà europea, con i tagli da parte dell'Arabia Saudita alle esportazioni di petrolio che mettono in difficoltà gli approvvigionamenti di gas e di materie prime per quanto riguarda il prossimo autunno, e i primi rincari soprattutto per quello che riguarda in Europa sul costo dei carburanti per i trasporti aerei.
0: Grazie Massimo Alberti, e andiamo in Medio Oriente, dove gli Houthi dello Yemen alzano il livello del conflitto con l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore hanno anche lanciato un messaggio all'Italia dopo l'attacco alla base aerea di Taif, dove è stato colpito un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, hanno detto gli Houthi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto all'Unione Europea per chiedere più navi e più fondi per la missione Aspides, sollevando un nuovo caso con Bruxelles. Ascoltiamo il servizio.
4: Abbiamo ricevuto la lettera e risponderemo quanto prima, così ha fatto sapere un portavoce dell'alta rappresentante Ue Callas a Radio Popolare, a proposito della richiesta del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione navale europea Aspides con l'invio di altre navi. Come ricorda il portavoce, da quasi 2 anni e mezzo la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso ha protetto 720 navi mercantili, garantendo la sicurezza di una rotta di importanza cruciale, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico. Ma con l'intensificarsi della guerra in Medio Oriente, sotto i colpi degli Houthi sostenuti dall'Iran, i limiti operativi e finanziari della missione Aspides non sono più tollerati da Italia e Grecia. La richiesta è di un maggiore contributo finanziario da parte degli altri paesi, a Roma e Atene, per fornire più fregate, oppure di sostenere la missione con navi proprie. Ma non solo. Di fronte ai rischi nello stretto di Bab el-Mandeb, dovrebbe essere esteso lo scopo della missione fino alla fine del Mar Rosso. In realtà, spiega il portavoce, l'alta rappresentante Callas è sempre stata favorevole a rafforzare Aspides e a grande considerazione del ruolo dell'Italia. Il problema è che soldi e navi le mettono le capitali ed è tutto interno all'Unione, perché i paesi del nord e dell'est sono impegnati a sostenere l'Ucraina con contributi più pesanti di quelli di Italia, Grecia e Francia. E dunque l'aspettativa è di un'assunzione di maggiore responsabilità militare e finanziaria dei paesi mediterranei per proteggere il fianco meridionale. In altre parole, l'ennesimo scontro e ricerca di un compromesso, in un momento in cui l'unità europea sarebbe particolarmente urgente. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Oggi in Germania c'è un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz e per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota a Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristianodemocratici. E in Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno l'AfD primo partito davanti ai socialdemocratici che esprimono il presidente della regione, il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento. In Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo escluso, l'unico partito apertamente contrario alla guerra in Ucraina. Restano le opposizioni di facciata a Russia Unita, il partito di Putin. Queste sono le prime elezioni per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento dopo l'invasione dell'Ucraina. Risultato dunque scontato, il malcontento per le difficoltà economiche, le questioni legate alla sicurezza con Kiev, che colpisce ormai costantemente in territorio russo, si misureranno forse dalla partecipazione. E le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, due persone sono morte in una terza area colpita. 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Vogliono disturbare le elezioni, ha detto il sindaco di Mosca. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Donald Trump minaccia di chiudere e demolire il Kennedy Center. Migliaia di persone a Washington hanno manifestato in difesa di uno dei più importanti centri culturali del paese, finito da tempo nelle mire del presidente.
5: Migliaia di persone sono scese in strada a Washington per circondare simbolicamente il Kennedy Center e protestare contro la possibile demolizione di quello che è il più importante centro culturale della capitale statunitense. La manifestazione, chiamata Hands Around the Kennedy Center, arriva dopo una settimana di scontri tra Donald Trump e i tribunali federali, il momento che ha fatto scattare l'allarme per molti. È stata una fotografia di Trump a bordo dell'Air Force One mentre guarda un'immagine del Kennedy Center con una scritta che sembra dire Kennedy Center demolizione. Il consiglio del centro culturale, ormai controllato da persone vicine al presidente, ha votato per la chiusura indefinita dell'edificio per lavori di ristrutturazione, ma un giudice federale ha appena ordinato che qualunque modifica strutturale importante, compresa un'eventuale demolizione, debba essere annunciata con almeno 30 giorni di anticipo. Trump sostiene di voler salvare il Kennedy Center, che considera in pessime condizioni e difficoltà finanziarie, ma intanto migliaia di manifestanti hanno cantato hands off, giù le mani, con cartelli, tamburi, palloncini e costumi, mentre la battaglia sul futuro dell'edificio sembra sia ormai diventata una battaglia metaforica sul controllo politico della cultura statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Le indagini sullo studente che ha coltellato la professoressa in una scuola di Roma, riprendendo il tutto con una telecamera, il ragazzo voleva vendicarsi per un brutto voto e il debito formativo, ma gli inquirenti stanno indagando anche sui suoi contatti nei canali Telegram con gruppi suprematisti e nichilisti, in particolare i 5 contatti con cui era in diretta mentre compiva il suo gesto. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
6: Valditara ha annunciato che presto premierà lo studente originario del Congo che ha salvato l'insegnante romana dalle coltellate inferte dal tredicenne che l'ha aggredita. Armato di coltello, con un telefono che filmava in diretta l'aggressione, poco prima aveva chiesto a chi era collegato in videochiamata, forse attraverso una rete di violenza e odio suprematista, di guardare il TG da lì a poco. Il ministro dell'istruzione darà una medaglia allo studente congolese, ma ha evitato di parlare dell'odio e dell'intolleranza contenuti nei messaggi che chissà da quanto tempo l'insegnante diffondeva attraverso i social. Da segnalare anche il silenzio di Meloni e Salvini sul caso. Se fosse avvenuto il contrario, non si sarebbero contati i post sui social di mezzo governo. La società multietnica mi fa schifo, si legge sul profilo della docente. C'è da chiedersi come si rivolgeva e che cosa diceva a quegli studenti di origine straniera, compreso chi l'ha salvata durante le lezioni di storia e italiano in tutti questi anni. Nelle interviste concesse dice di non aver cambiato idea, lo studente che l'ha salvata è regolare, quindi per lei poteva rimanere, per il resto rimane favorevole alla remigrazione. Un esempio della propaganda d'odio di Vannacci applicata già nelle aule scolastiche, ora emersa a causa del ferimento dell'insegnante, altrimenti taciuta e chissà quanto diffusa già nelle scuole. L'insegnante ha aggiunto che se lo studente fosse stato irregolare lei non lo avrebbe avuto in classe, quindi arrogandosi il diritto, che al momento non esiste, di cacciare un minore irregolare dalle scuole. E del resto, tra regolari e irregolari, come ritiene la professoressa, dovrebbe anche sapere che per Vannacci non c'è differenza. La sua remigrazione prevede anche soldi da dare ai cittadini stranieri irregolarmente in Italia con permesso di soggiorno per tornare nei paesi di origine. Linea allo studio.
0: Si apre oggi la stagione della caccia, che si chiuderà il 31 gennaio, mentre in Parlamento è in corso lo scontro sulla legge con cui la destra vorrebbe ulteriormente deregolamentare le doppiette. Il servizio di Cecilia Di Lieto.
7: Così i 429.484 cacciatori possono riprendere la loro attività ricreativa fatta di sangue e piombo disperso nell'ambiente. Cosa ci sia di divertente nell'uccidere con armi sempre più sofisticate animali senzienti stremati da una stagione, la più calda registrata, con incendi, aridità e temperature estreme, rimane una domanda che pone questioni etiche profonde. Che lo 0,8% degli italiani, pagando una tassa di concessione governativa di 173,16 euro, possa ottenere la licenza di uccidere animali che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, cioè a tutti noi e tutelato dalla Costituzione, è un fatto. Ma i loro padrini politici non sono mai sazi e con un'altra forzatura hanno calendarizzato a novembre la discussione della legge spara tutto, bypassando il lavoro della commissione che se ne stava occupando. Lascia sempre sconcertati che di fronte alle gravi questioni globali e nazionali si continuino a sperperare energie per la sanguinosa attività ricreativa di un manipolo di persone, come se di armi non ce ne fossero già troppe e di sangue innocente non se ne spargesse già abbastanza.
0: Massimo Alberti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:47 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare, prudenza inoltre per pedoni tra Ponte d'Era Ovest e Bivio SGC Fipili della Mazione Pisa, ancora una volta verso Livorno. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
11: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
12: All the colors of the rainbow before you.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Turning on the good vibrations.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Turning on the good vibrations. Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Possibili disagi per presenza di veicoli fermi in avaria in A11 tra Via 11 Raccordo Lucca Viareggio e Via 11 Raccordo A12 verso Pisa e in entrata ad Empoli Ovest in Fipiri per chi viaggia verso Livorno. Uno sguardo al traffico ferroviario quest'oggi, 20 settembre, viene effettuato il treno straordinario 4028 Pisa Centrale Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 11.22. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Buona giornata Popolare Network, le notizie delle 10.30. L'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, oltre 1.600 da ieri su 19 regioni della Russia, di cui oltre 400 solo sull'area di Mosca. Ci sono due morti, almeno una raffineria di petrolio distrutta, limitata l'operatività degli aeroporti della capitale. Sarebbe il primo effetto del via libera ad una nuova strategia di attacchi a lungo raggio del presidente ucraino Zelensky, che infatti poco fa ha rivendicato l'uso anche di missili da crociera Flamingo e dei nuovi missili balistici Pelican. Il momento scelto non è casuale, in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per la Duma, le prime per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento russo dall'invasione dell'Ucraina. Escluso l'unico partito apertamente contrario alla guerra, restano l'opposizione di facciata Russia Unita, il partito di Putin. È salito intanto a 4 il bilancio delle vittime nella regione di Kiev, sotto attacco da oltre un giorno. Nella notte c'è stato un nuovo allerta con l'invito alla popolazione a restare nei rifugi antiaerei.
1: Il governo dell'Arabia Saudita ha diffuso un allarme antiaereo la notte scorsa. È la prima volta che la popolazione di Riyadh riceve un avviso di questo tipo da quando si sono intensificati i combattimenti con gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran. Il Dipartimento di Stato americano ieri ha inviato un avviso di sicurezza ai cittadini statunitensi che si trovano in Medio Oriente. L'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai connazionali che si trovano in Israele. Donald Trump aveva in programma di trascorrere il fine settimana nella residenza di Camp David, ma ha anticipato il suo rientro alla Casa Bianca.
0: Urne aperte in Germania per un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz, per capire la portata

0: data dell'ascesa dell'AfD. Si vota nella città-stato di Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita alla sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici. E Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno l'AfD primo partito davanti ai socialdemocratici, che esprimono l'attuale presidente della regione, e il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento.
1: A Pontida sta iniziando l'annuale raduno della Lega, quest'anno sottotono e con il partito in grave crisi, eroso da vannacci e condizionato dalle faide interne tra i governatori del nord e Matteo Salvini, per il quale potrebbe essere l'ultima Pontida da segretario. Oggi a Milano si chiude Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, con i risultati sui 20 punti, in particolare quello più di possibile attrito nella coalizione, ossia lo stop alle armi all'Ucraina. Le armi allontanano la pace, noi soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del movimento, Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo.
0: L'ufficio del presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato di avere graziato un ex soldato che nel 2016 sparò e uccise un uomo ferito a terra a Hebron, in Cisgiordania. L'esercito israeliano si era opposto alla grazia perché l'ex soldato non aveva manifestato rimorso e aveva rifiutato di assumersi la responsabilità delle sue azioni. L'ufficio del presidente Herzog ha motivato la decisione con il tempo trascorso dall'accaduto, sostenendo che l'ex soldato abbia già scontato la sua pena.
1: Ed Sheeran è tornato in concerto e ha parlato di Gaza per la prima volta dopo le polemiche per l'allontanamento del rapper Macklemore, escluso dal tour dell'artista britannico per aver gridato Palestina libera. Ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico e ingiustificabile, ha detto Ed Sheeran dal palco di Filadelfia. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto. Nei giorni scorsi, in un post su Instagram, Sheeran aveva scritto di non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica. Fuori dallo stadio di Filadelfia, un gruppo di persone ha manifestato con le bandiere della Palestina.
0: Ci risentiamo alle 13 con il giornale di Popolare Network, per ora è tutto, più tardi, buona giornata.
2: Popolare Network.

50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico tra Incedere Gallo e Firenze Sud verso nord, troviamo inoltre coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Roma per viabilità esterna che non riceve regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese d'ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana, compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutti i dettagli e le modalità per richiedere il voucher sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Isaac Hayes. Gabby Hayes.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ma se c'è attacco di droni dall'Ucraina contro la Russia, oltre 1600 usati anche i missili a lungo raggio che Zelensky rivendica nell'ultimo giorno del voto farsa per il rinnovo del Parlamento russo. Germania a urne aperte nel nuovo test elettorale per l'AfD e per Merz, il partito del cancelliere rischia di star fuori dal Parlamento in Mecklenburg-Pomerania, dove l'estrema destra sarebbe prima, e cresce anche a Berlino, dove è favorita la sinistra. L'Iran ribadisce la chiusura dello stretto di Hormuz, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, segnale di allerta per l'intensificarsi del conflitto tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. L'Unione Europea accoglie la richiesta di rafforzare la missione nel Mar Rosso, Bruxelles chiederà più navi e più soldi agli altri paesi membri. Il fine settimana della politica, Giorgia Meloni sta parlando alla festa giovanile del suo partito e annuncia una norma in Consiglio dei Ministri per limitare la presenza di stranieri in classe. A Pontida in scena la crisi della Lega, fagocitata da Vannacci in preda alle faide interne con i militanti divisi su Salvini. Oggi si chiude la 2 giorni di programma dei 5 Stelle, Conte punta sul no al riarmo per prendere l'egemonia nel campo largo. Un 35enne spara e uccide un uomo entrato di notte nel cortile del suo cascinale, forse un ladro accaduto a Baldissero d'Alba nel Cuneese. La persona che ha sparato ora è indagata per omicidio. Buona giornata Popolare Network, il giornale radio delle 13. L'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi con droni dall'inizio della guerra, oltre 1600 da ieri su 18 regioni della Russia, di cui oltre 400 solo sull'area di Mosca. Ci sono 2 morti, almeno una raffineria di petrolio distrutta, limitata l'operatività degli aeroporti della capitale. Sarebbe il primo effetto del via libera ad una nuova strategia di attacchi a lungo raggio del presidente Zelensky, che infatti ha rivendicato l'uso anche di missili da crociera Flamingo e dei nuovi missili balistici Pelican. Il momento scelto non è casuale, in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per la Duma, le prime per il rinnovo dei 450 seggi del Parlamento russo dall'invasione, escluso l'unico partito appartenente contrario alla guerra. Restano l'opposizione di facciata Russia Unita, al partito di Putin. Risultato dunque scontato, il malcontento per le difficoltà economiche e le questioni legate alla sicurezza, con Kiev che colpisce ormai costantemente in territorio russo, si misureranno forse dalla partecipazione. Giovanni Savino, docente di storia russa all'Orientale di Napoli.
3: Certamente sono elezioni pilotate che hanno un risultato già iscritto anche nelle schede elettorali. Eppure questo appuntamento risulta essere ancora importante per la Russia di oggi, altrimenti non si spiegherebbe il perché della ricusazione della presentazione delle liste di Yabloko, il partito liberal democratico contrario alla guerra, perché l'estromissione di vari candidati, proprio perché probabilmente si aveva paura che una possibilità legale di poter esprimere il proprio dissenso rispetto a quello che avviene oggi in Russia, rispetto alla guerra, potesse avere qualche consenso. E l'idea del Cremlino di fondo è la Russia unita come un solo uomo verso la vittoria in Ucraina. Quindi i cambiamenti potrebbero esserci in peggio, e già lo vediamo con il continuo ricorso a testate balistiche per colpire le città dell'Ucraina e all'intensificarsi di attacchi che oggi avvengono anche in pieno giorno, proprio per rendere impossibile la vita quotidiana ai cittadini ucraini.
2: Urne aperte in Germania per un altro voto fondamentale per il cancelliere Merz per capire la portata dell'ascesa dell'AfD. Si vota nella città-stato di Berlino, dove l'estrema destra è in crescita, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, la Linke, che potrebbe superare i cristiano-democratici, e Mecklenburg-Pomerania, dove i sondaggi danno AfD primo partito davanti ai socialdemocratici, che esprimono il presidente uscente della regione. Il partito del cancelliere rischia di non superare la soglia di sbarramento.
4: Quasi 4 milioni di tedeschi torneranno oggi alle urne per le elezioni regionali a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Anche se si tratta di 2 regioni molto diverse fra loro, la prima una brulicante metropoli multietnica e la seconda invece una sconfinata regione agricola poco abitata, il voto è atteso con attenzione a livello nazionale, e questo per diversi motivi. Dopo l'inquietante vittoria dell'estrema destra dell'AfD 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt, potremo verificare indicare se l'avanzata di questa formazione si ripeterà o meno. Il voto di oggi servirà anche a misurare gli effetti del processo di erosione di consensi a danno dei grandi partiti tradizionali di centro. Un processo che però non è omogeneo. I socialdemocratici dell'SPD, infatti, dopo una lunghissima serie di sconfitte, possono sperare oggi in un successo nel Mecklenburgo, dove i sondaggi li vedono oltre il 30%, in un appassionante testa a testa contro l'AfD. A Berlino, invece, a vincere potrebbero essere i postcomunisti della Linke. Con una campagna elettorale incentrata sulla lotta al caro affitti e più in generale al rincaro del costo della vita, la leader della Linke, Elif Erlap, è già stata paragonata al nuovo sindaco di New York, Zoran Memdani. A Berlino la destra radicale ha invece un peso molto minore rispetto a quello conquistato in alcune regioni tedesco-orientali e può puntare oggi ad ottenere solo, si va per dire, il 20% dei consensi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raube.
2: Gli sviluppi della guerra in Medio Oriente, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz finché gli statunitensi non rispetteranno gli impegni, ha detto il presidente del Parlamento iraniano, parole che arrivano mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen alleati di Teheran. Il governo saudita ha lanciato un allarme antiaereo la scorsa notte. Trump, che aveva in programma di trascorrere il fine settimana nella residenza di Camp David, ha anticipato il rientro alla Casa Bianca. Gli attacchi nei giorni scorsi negli Houthi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif. La richiesta dell'Unione Europea e del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione navale nel Mar Rosso sarà accolta da Bruxelles.
5: Lo scambio di missive tra Roma e Bruxelles si allarga con l'intervento diretto dell'alta rappresentante UE Callas. Come confermano fonti europee a Radio Popolare, alla lettera del ministro della difesa Crosetto, la capa della diplomazia europea ha risposto con una lettera in cui lo informa di accogliere la posizione italiana e greca sulla necessità di allargare la missione navale europea Aspides e anticipandogli che coinvolgerà tutti gli altri paesi membri, inviando loro un'altra lettera per esortarli ad abbandonare le resistenze. Callas avrebbe spiegato a Crosetto di essere d'accordo sul fatto che la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso debba essere rafforzata con l'invio di più navi e con l'estensione dell'area di azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb, considerato l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran. L'Italia e la Grecia chiedono nello specifico alle altre capitali o di rafforzare la missione inviando navi proprie o di fornire un maggiore contributo finanziario a Roma e Atene perché possono impiegare più fregate. Al momento Aspides può contare su circa 15 milioni di euro fino a febbraio 2027, 3 unità navali e 5 aerei stabili, che hanno l'autorizzazione a rispondere al fuoco in caso di attacco alle navi mercantili. Sarà forse decisiva la riunione del prossimo 28 settembre a Bruxelles, quando i 27 ministri della difesa si confronteranno sulla richiesta italiana appoggiata da Callas. Lì si capirà se i paesi del nord e dell'est, che stanno fornendo più contributi all'Ucraina, accetteranno un maggiore impegno anche sul fianco meridionale, o continueranno a chiedere ai paesi mediterranei una divisione degli sforzi militari e finanziari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Il denso fine settimana della politica, partiamo da quanto ha detto poco fa alla festa dei giovani del suo partito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un annuncio destinato a fare molto discutere nelle prossime ore. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il tetto di studenti stranieri per classe. Introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola, ha detto la Presidente del Consiglio. A Pontida intanto è in corso raduno annuale della Lega, quest'anno col partito in grave crisi, eroso da Vannacci, condizionato dalle fade interne tra i governatori del Nord e Matteo Salvini, per il quale potrebbe anche essere l'ultima Pontida segretario. In diretta l'inviato Alessandro Braga.
6: Matteo Salvini ha terminato proprio 30 secondi fa il suo intervento conclusivo e si è tenuto il colpo di scena finale. Domani Consiglio federale straordinario della Lega in via Bellerio per convocare un congresso straordinario ad ottobre. Insomma, Matteo Salvini va al contrattacco e chiede al suo popolo, alle sezioni, ai militanti di confermargli la fiducia. Durante il suo intervento Salvini aveva riproposto in qualche modo la sua linea, accolto da 5 minuti di applausi e cori, un capitano, Salvini al Viminale. C'è stato pure un aereo con uno striscione per lui a sorvolare il Prato. Col ricordo di Umberto Bossi aveva provato a riunire una Lega mai così divisa prima appunto del colpo di scena finale. È andato all'attacco, le questioni si risolvono nelle sezioni, non sui giornali, ha detto, anche se auspica unità, e proprio questa richiesta, questa convocazione del congresso straordinario vuole andare in quella direzione. Sul Prato comunque cromaticamente le divisioni si sono viste, il blu delle magliette io sto con Matteo e il verde di una Padania ormai sbiadita che vuole tornare a brillare, e la divisione si è anche sentita soprattutto durante gli interventi di Romeo e Fontana. I nordisti, pur con toni pacati, hanno ribadito le loro richieste: il ritorno ai territori, la collegialità, il nord al centro. Dal Prato i cori si mischiavano, i cori pro-nordisti con i cori Matteo Fontana. Silvio Fontana ha avvisato: noi andiamo avanti. Romeo ha detto: il futuro deve essere collegiale. Zaia, sempre più liberale, a parte l'adorazione ovvia dei veneti, è sembrato invece meno convincente di altre volte per il popolo di Pontida. Calderoli non le ha mandate a dire, da Salvini ai governatori tutti dobbiamo fare autocritica, ha detto. Ultima notazione: il Pratone, mai tantone, è stato ristretto sempre di più, anche se Salvini ha attaccato i giornalisti che dicono che è vuoto. Non lo è, ma i numeri di una volta non ci sono stati. I tempi delle folle oceaniche di Umberto Bossi sono lontani, e l'unità invocata da tutti, anche nel finale da Matteo Salvini, cercata probabilmente solo da pochi, è lontana pure essa. Da domani per Salvini le questioni saranno ancora tutte sul tavolo da risolvere, con questo annuncio finale, appunto, un congresso straordinario ad ottobre. A voi la linea.
2: Grazie Alessandro Braga. Oggi a Milano si chiude Nova, la due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, con risultati sui 20 punti, in particolare quello più di possibile attrito nella coalizione, lo stop alle armi all'Ucraina, le armi allontanano la pace, noi soldi per il riarmo, ha detto il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che punta così all'egemonia nel campo largo. Inviato Michele Migone.
7: Sarà Giuseppe Conte ad annunciare il programma politico del 5 Stelle, lo farà al termine della votazione online, 20 punti con cui si presenterà al tavolo del campo largo, da, spera lo stesso Conte, una posizione di forza rispetto agli altri partiti. Già la questione più delicata è stata anticipata da Nova, ha detto ieri Conte, arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. I dirigenti del partito interpellati dicono che lo spazio per mediare con il PD c'è, che non c'è una chiusura senza appello, ma al di là di queste dichiarazioni è evidente che la due giorni milanese sia una sorta di OPA sulle primarie e un invito all'elettorato di sinistra indeciso su chi votare a puntare su Giuseppe Conte e sul suo profilo politico presentato come più radicale rispetto agli altri. Lo hanno ripetuto i dirigenti 5 Stelle: qui c'è il popolo progressista, un mantra per differenziarsi dal PD e di fatto per mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito la cui componente riformista è ben lontana dalle sensibilità politiche espresse dalla kermesse milanese. La partita si gioca sul terreno della politica estera. Conte parla dello stop all'invio degli aiuti militari a Kiev come un dato acquisito, lo descrive come il pilastro della politica europea di un futuro governo del campo largo. Ben oltre vanno alcuni degli interventi e gli ospiti: tra gli applausi l'economista statunitense Galbraith attacca le sanzioni occidentali alla Russia, Francesco Albanese invece accusa le complicità dell'Unione Europea, definisce un'infamia il DDL sull'antisemitismo e poi davanti ai giornalisti afferma che il PD dovrebbe allontanare i suoi esponenti vicini a Israele. Forte i sondaggi secondo cui nelle primarie sarebbe in vantaggio su Schlein, Conte con Nova vuole mettere le basi per rendere la sua posizione politica più forte, non escludendo la possibilità di accettare qualche compromesso, ma soprattutto puntando alla leadership della coalizione, presentandosi come il leader progressista ad hoc.
2: Nella notte a Baldissero d'Alba, un piccolo comune del Cuneese, un uomo ha sparato contro un gruppo di intrusi entrati nel cortile del suo cascinale. Il proprietario ha aperto il fuoco, ucciso una delle persone, ora è indagato per omicidio. In studio Luca Parena.
8: Eh sì, tutto è accaduto in un cascinale in ristrutturazione in questo paese di 1000 abitanti sulle colline del Roero. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 2 di notte, il proprietario dello stabile, un uomo di 35 anni che si trovava da solo nell'abitazione, ha sentito dei rumori all'esterno e si è imbattuto in un gruppo di almeno 5 persone, forse dei ladri entrati per rubare materiali edili ammassati nel cortile. L'uomo aveva con sé una pistola e ha sparato diversi colpi in direzione del gruppo. Una persona è stata colpita ed è rimasta a terra. Dalle prime informazioni, un 25enne originario dell'Est Europa, residente a Torino, gli altri sono fuggiti. A quel punto l'uomo che ha sparato ha chiamato i carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, hanno provato a rianimare la vittima che però è morta poco dopo. Secondo il quotidiano La Stampa, l'uomo che ha sparato deteneva regolarmente l'arma, ma avrebbe potuto tenerla solo in casa, non portarla nel cascinale che stava ristrutturando. Il 35enne sarebbe già stato sentito dagli investigatori coordinati dalla procura di Asti, ora è indagato per omicidio, una vicenda che non può che far tornare alla mente il caso di Mario Roggero, condannato pochi mesi fa per aver sparato e ucciso 2 rapinatori in fuga dalla sua gioielleria. caso vuole che il luogo della sparatoria della notte scorsa a Val di Sero d'Alba sia a pochi chilometri di distanza, sempre nel cuneese.
2: Grazie Luca Parena. E 200 associazioni da tutta Italia, 50.000 persone secondo gli organizzatori, hanno partecipato ieri a Roma al corteo per Spin Time. La riapertura dello spazio sociale che per anni ha dato un tetto a decine di famiglie senza casa resta la richiesta principale dei manifestanti. In piazza hanno portato anche la protesta contro il piano casa del governo e la sostanziale indifferenza di tutta la politica e i temi dell'emergenza abitativa.
9: Spin Time è una realtà fondamentale per questa città. La ricchezza di questo posto è una cosa assolutamente speciale, non può essere buttata via dopo tutti gli sprechi veri che sono stati fatti su quel palazzo.
10: Come tante altre, qui in piazza hai la maglietta per Spin Time, faremo tutto. Che vuol dire?
11: Questa è la maglietta della rete degli studenti medi, l'Unione degli Universitari e Spin Time, perché Spin Time è la nostra casa, quindi per Spin Time noi faremo tutto. Ci ha cresciuti, ci ha visto nascere e ci ha tenuti al suo interno per tantissimi anni, e per Spin Time faremo tutto, per gli abitanti, per l'edificio, per riavere un'esperienza come quella di Spin.
12: Io non sono residente del palazzo, ma andavo a lavorare al co-working. Siamo tutti lavoratori in smart working, quindi per ora stiamo cercando dei posti che però non sono adatti, quindi per lo più rimango a casa da sola a lavorare.
13: Tante persone vicino a una realtà come quella che è stata Spin Time negli ultimi 13 anni. Quello secondo me che è importante è capire quanto sia centrale un concetto come il diritto alla casa, dare spazio in un mondo che ne sta restringendo sempre di più.
2: Le interviste erano di Maria D'Amico. 13:15 minuti è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Luca Parena in redazione, Massimo Alberti in studio. Alle 15:30 gli aggiornamenti. 19:30 la prossima edizione del giornale. Buona giornata, buona domenica e buon ascolto.
1: Popolare Network.
14: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
15: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: La meteo.
16: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 16.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il governo varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieta il burka e il niqab a scuola, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni con la dichiarazione dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Meloni si è anche presa la scena su Salvini, che era a Pontide, pure su Vannacci, in una competizione tutta a destra. Meloni ha detto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico.
1: E Salvini ha annunciato un congresso straordinario della Lega a ottobre, lo ha fatto dal comizio di Pontida. Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano, ha detto Salvini prima di minacciare gli oppositori interni. È la prima voce fuori posto, dovrà spiegare non a me ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra, ha detto rivolgendosi alla platea di Pontida.
0: In questa domenica di piena campagna elettorale ha parlato anche Vannacci, il fondatore di Futuro Nazionale, sostiene che non farà alleanze con il centrodestra, non gioco a risico col centrodestra, ha detto l'unico voto utile è per noi. Poi ha aggiunto: guardiamo alla AfD, il nostro programma è simile a loro.
1: Ultima giornata di Nova, l'appuntamento del Movimento 5 Stelle in cui si sta definendo il programma soprattutto in vista delle primarie del campo largo. Quella di Conte è una sfida aperta a Schlein. Oggi gli iscritti hanno votato una piattaforma in 21 punti, approvandoli tutti. La questione centrale è la guerra in Ucraina e nel programma 5 Stelle si afferma che dovrà essere sospeso qualsiasi aiuto militare all'Ucraina.
0: Seggi aperti in Germania fino alle 18 per le elezioni amministrative regionali, si vota nella città-stato di Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale a mezzogiorno l'affluenza è stata del 27,9%, ben 4,5 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora del 2023. Quello di oggi è un voto fondamentale per il cancelliere Merz, il cui indice di gradimento è ai minimi storici, ma soprattutto dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa.
1: Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno definito l'attacco con missili balistici degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, in cui la notte scorsa il governo saudita ha attivato un allarme antiaereo. E mentre si intensificano i combattimenti tra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, l'Iran ha ribadito la chiusura dello stretto di Hormuz. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati, lo stretto rimarrà chiuso, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
0: In Russia, nell'ultimo giorno delle operazioni di voto per la Duma, il leader del partito di opposizione Yabloko ha annullato la sua scheda scrivendovi sopra "per la pace". Yabloko ha contestato apertamente l'invasione russa dell'Ucraina e il mese scorso la Corte Suprema ha escluso la sua lista dalle elezioni parlamentari, accusandolo di violazioni in materia di proprietà intellettuali in alcuni post sul proprio sito. Il risultato elettorale resta del tutto scontato a favore della Russia Unita, il partito di Putin. Da ieri intanto l'Ucraina ha lanciato uno dei più massicci attacchi di droni dall'inizio della guerra, più di 1.600 su diverse regioni del paese, tra cui quella di Mosca. Il sindaco di Mosca ha accusato Zelensky di volere interferire con le elezioni. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 7.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Il presidente Donald Trump ha dichiarato all'inviato speciale per gli esteri di Fox News di trovarsi in una fase decisionale, che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta la stessa emittente. Trump si sarebbe anche detto aperto a un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian dopo che Teheran ha inviato un elenco di richieste per porre fine al conflitto. Se e quando farò saltare in aria l'intera nazione, è meglio che si comportino bene, avrebbe aggiunto ancora il presidente statunitense.
2: Trump si è espresso anche sugli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran. Secondo Trump, dice Fox News, il gruppo avrebbe accettato di non attaccare gli Stati Uniti nonostante stia intensificando le ostilità contro l'Arabia Saudita, alleata di Washington. La notte scorsa il governo saudita ha lanciato un allarme antiaereo nella capitale Riyadh.

0: Idea avanza, ma i sondaggi danno favorita la sinistra, con la Linke che potrebbe superare i cristiano-democratici.
1: L'Associazione dei Presidi critica la decisione del governo di limitare il numero di bambini stranieri nelle classi, non per una questione di merito, ma di metodo. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, poi aggiungendo: se in quella zona è maggioranza la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via? Oggi Meloni ha detto che il governo varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieterà il burka e il niqab a scuola. La Presidente del Consiglio ha aggiunto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico.
0: L'Assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha approvato con il 91% la proposta di programma proposta da Conte. Il punto forte con cui Conte sfida il Partito Democratico in vista delle primarie è il no all'invio di qualsiasi aiuto militare all'Ucraina. E il presidente dei 5 Stelle nel comizio finale si è mostrato molto sicuro di sé, al punto da voler cambiare nome al campo largo, chiamiamolo Alleanza per la Costituzione, ha proposto. Siamo obbligati a essere radicali senza compromessi, aggiunto Conte, che si candida a guidare la coalizione di centrosinistra.
1: Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Parigi contro una proposta di legge sull'uso legittimo della violenza che, secondo chi protesta, conferirebbe una sorta di licenza di uccidere a poliziotti e gendarmi. Il provvedimento stabilisce che si presume la legittimità dell'azione di qualsiasi agente che faccia uso della propria arma. Contrari partiti politici di sinistra come la France Insoumise, ma anche organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e il sindacato dei magistrati francesi. Il testo, approvato a luglio dai deputati dell'Assemblea Nazionale, deve ora passare al voto del Senato. 17:33 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30.
2: Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 315 si registrano 3 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora per traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 3 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Pistoia in direzione Firenze. Ancora per traffico intenso in Fipili, 1 km di coda tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. It's rolling.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Germania le elezioni regionali sono un disastro per il partito del cancelliere Merz. In Mecklenburg-Pomerania anteriore conquista il 5%, mentre vince l'estrema destra di AfD. A Berlino la Linke festeggia una vittoria storica seguita da CDU e AfD. Intanto il Ministero della Difesa di Mosca annuncia un'intensificazione degli attacchi contro l'Ucraina dopo i raid sulla Russia di oggi, ultimo giorno di elezioni per la Duma. Zelensky parla con Trump, i due si vedranno a New York in un periodo che il presidente ucraino definisce favorevole. La politica italiana in campagna elettorale, Salvini vuole tenersi stretta la Lega e da Pontida annuncia un congresso straordinario, mentre Meloni lancia nuove misure per limitare il numero di stranieri nelle classi di scuola. Intanto nel campo largo Conte torna a sfidare Schlein, ribadisce il no alle armi all'Ucraina, propone un nuovo nome per l'alleanza e si candida come premier. Troveremo un compromesso sull'Ucraina, risponde Schlein. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Germania le elezioni amministrative hanno segnato la vittoria del partito di sinistra Linke a Berlino e dell'estrema destra dell'AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nella capitale il partito neonazista è terzo dopo la CDU del cancelliere Merz. Il partito di Merz ha incassato una doppia sconfitta in Pomerania, rischia di non entrare nel Parlamento locale, ma il cancelliere ha già escluso le dimissioni dicendo di voler guidare il paese. Da Berlino, il servizio di Walter Raue.
1: Una serata sicuramente molto molto amara e molto difficile da digerire per i cristiano-democratici del cancelliere in carica Friedrich Merz, che poco dopo la chiusura dei seggi non ha neanche aspettato le prime proiezioni per ammettere la sconfitta del suo partito, ha parlato di un vero e proprio disastro per la CDU e di un veleno che si propaga in Germania, nel paese, il veleno dell'autoritarismo e dell'estremismo. C'era addirittura chi si aspettava in questa serata di dure sconfitte per i cristiano-democratici eventuali dimissioni anticipate del cancelliere, che invece però vuol tenere duro e portare avanti quelle che lui definisce come riforme indispensabili al paese, riforme che prevedono però anche forti tagli a welfare e che in parte spiegano anche la sua pesante sconfitta di oggi nei due Länder. C'è da sottolineare però che anche in Mecklenburg-Pomerania, la regione nord-est della Germania che si affaccia sul Mar Baltico, una regione molto agricola e turistica, l'AfD si è raddoppiato i suoi voti, ha raggiunto quasi il 38%, però c'è da evidenziare anche la forte affermazione del Partito Socialdemocratico, che raggiunge circa il 36% e con la sua popolare governatrice Manuela Schwesig potrà probabilmente continuare a governare. Quindi ecco, una vittoria a metà per l'estrema destra in Mecklenburgo, e a Berlino il partito si riesce ad avanzare di qualche punto, però comunque si ferma avanzare di

0: sull'antisemitismo, sul fatto che coprono gli islamisti e cose del genere. È stata una vittoria perché la Linke ha preso soprattutto un sacco di voti dai giovani e da giovani che non votavano. E io non sono in grado di fare un'analisi completa della Germania. In questi due giorni ho anche incontrato un deputato verde dello sfortunato Sachsen-Anhalt, un deputato verde siriano. Non mi ha detto che certo sono in grande difficoltà, ma la società civile anche lì esiste, resiste, si farà sentire. Quindi Berlino, la Linke, la società civile anche negli stati dell'est, la Germania migliore esiste ancora, è in campo, lotta, vediamo.
1: E veniamo all'Italia. La politica italiana oggi è stata in fibrillazione con una competizione che si è accesa sia a destra sia a sinistra. Le elezioni si avvicinano. A destra Salvini ha fatto la mossa per uscire dall'angolo nel suo partito, annunciando un congresso straordinario con cui stanare gli avversari. Intanto Giorgia Meloni gli rubava la scena con l'annuncio di misure contro la presenza dei bambini stranieri nelle classi. Iniziamo da Pontida con l'inviato Alessandro Braga.
2: Il colpo di scena che spiazza un po' tutti, Matteo Salvini lo tiene per il finale e a sorpresa annuncia il congresso straordinario della Lega da fare entro ottobre.
3: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
2: È la mossa che il segretario leghista ha tenuto in serbo per uscire dall'angolo in cui era costretto da tempo. L'effetto almeno immediato si fa sentire mentre il prato di Pontida si svuota dopo una mattinata scivolata via senza troppe complicazioni, a parte qualche coro contrapposto tra militanti pro Matteo e nordisti. I salviniani di stretta osservanza gongolano e non lo nascondono nemmeno troppo. I frondisti incassano e rimandano qualsiasi contromossa al prossimo futuro, come spiega Massimiliano Romeo, figura di spicco tra gli antisalviniani.
4: Penso che sia una buona notizia per potersi confrontare.
5: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo, su tutte le valutazioni che faremo prossimamente.
2: Intanto Salvini, in maniera imprevista alla vigilia, quando ci si aspettavano contestazione o il flop dei partecipanti, che in realtà non erano moltissimi, si porta a casa il punto. Consapevole di avere ancora in mano partito e delegati, il leader leghista prova a dare la stoccata finale agli avversari interni, che ora dovranno organizzarsi, e in tempi strettissimi. Che questo lo possa salvare poi da una debacle elettorale, è tutto da vedersi.
1: L'Associazione dei Presidi critica la decisione del governo di limitare il numero di bambini stranieri nelle classi non per una questione di merito ma di metodo. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, aggiungendo: se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, cosa facciamo? Li mandiamo via? Oggi Meloni ha detto che varerà un decreto che limita il numero di studenti stranieri per classe e vieta il burka e il niqab a scuola. Meloni ha detto che nel decreto sarà previsto anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico. Sentiamo Domenico Squillace, preside del liceo Volta del quartiere popolare di San Siro a Milano.
6: Questo è un po' clima di campagna elettorale a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini. Norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra. Non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano e le due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del niqab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka. Non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la niqab.
1: Nell'ultima giornata di Nova, l'assemblea degli iscritti dei 5 Stelle, una votazione plebiscitaria ha approvato il programma proposto da Conte, piatto forte il no agli

0: gli aiuti militari all'Ucraina. Conte ha detto che non lo cambierà di una virgola e si è di nuovo candidato a guidare il campo largo, anzi ha pure proposto di cambiargli nome. Il servizio dell'inviato Michele Migone.
1: Un discorso da candidato premier, un nome nuovo per la coalizione, da campo largo d'Alleanza per la Costituzione, e un programma che, nelle parole di Giuseppe Conte, ha l'ambizione di cambiare l'Italia, non solo di fargli vincere la sfida con Elly Schlein. L'adozione milanese dei 5 Stelle è una tappa importante per la scalata alla leadership della coalizione. Forte di un mandato pubblicitario, Conte ha impresso un altro colpo di acceleratore in previsione delle primarie. Lo ha fatto con un intervento di un'ora circa, un quarto del quale è stato dedicato all'attacco di Giorgia Meloni e dei suoi 4 anni di governo, ed è in questo modo che si è proposto come suo avversario diretto per Palazzo Chigi. Una decina di minuti invece sono stati riservati all'altro nemico, Matteo Renzi, mai citato direttamente, ma chiamato in causa con una dura critica nei confronti della terza via bleriana di chi in Italia l'ha seguita. Il resto del discorso è stato dedicato all'esposizione del programma votato dalla base, circa 45.000 persone, ed è questa parte dell'intervento che è diventata il vero terreno di competizione con la segretaria del PD. Un programma che mette dei paletti ben chiari e, secondo lui, irrinunciabili, soprattutto in politica estera. Dallo stop all'invio delle armi all'Ucraina, al no secco al riarmo, anche se detto un sì alla difesa comune europea, alla fine di ogni rapporto con Israele, uno dei passaggi più applauditi dalla platea. È stata poi la volta dei provvedimenti di giustizia sociale con i quali Conte spera di attirare i voti di sinistra alle primarie, voti che vuole togliere a Schlein. Il messaggio a questi elettori è ben chiaro, i veri progressisti sono qui. Dopo anni di politica, Conte quindi rivendica l'ultima metamorfosi. Sull'immigrazione e sulla sicurezza invece ha seguito l'indole dell'elettorato del movimento, ben incline a una forte regolamentazione. Forte di queste mosse, ora Conte punta a una data per le primarie.
0: Elly Schlein ha risposto a Conte tenendo a sua volta il punto. Fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Su questo discuteremo e troveremo un compromesso. Chiedo all'Unione Europea una voce negoziale sola. E su Nova, ha detto, dal percorso di 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili. Sulle altre discuteremo e troveremo un accordo. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere in serata di aver parlato al telefono con Donald Trump. Zelensky ha parlato di idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza energetica e alimentare, aggiungendo che incontrerà il presidente statunitense a New York per nuovi passi sul conflitto in Ucraina. La data non è ancora stata comunicata. Intanto in serata l'amministrazione locale della regione ucraina di Sumy ha denunciato un attacco russo in cui è stata uccisa una donna. Oggi da Mosca il ministro della difesa russo ha parlato di un'intensificazione degli attacchi contro obiettivi militari di Kiev, una risposta ai raid dell'esercito ucraino sulla capitale e su altre 19 regioni con un totale di 1600 droni. Il momento non è casuale. Oggi è stato il terzo e ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma in Russia. Se c'è un legame tra i raid e le elezioni, lo abbiamo chiesto alla giornalista Anna Zafesova.
2: Sicuramente un legame c'è, anche perché, premesso che le elezioni alla Duma sono, ovviamente, tutti se ne rendono conto, una consultazione che di elettorale e di libertà di espressione ha ben poco, però comunque è un'iniziativa che serve a Putin per legittimare il suo corso. Sono le prime elezioni che si tengono in Russia dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, prime elezioni in Parlamento. Ci sono già state quelle presidenziali, quindi comunque è un raro momento in cui Putin si rivolge all'opinione pubblica, per quanto ovviamente molto controllata e manipolata, per ottenere una legittimazione. Chiaramente questo tipo di bombardamenti serve a dimostrare ai russi la vulnerabilità del sistema che Putin continua a difendere e a mandare un messaggio che dice ai russi: se votate Putin, appoggiate anche quello che avete appena visto a Mosca, considerato che in molte grandi città russe la carenza di benzina è ormai quotidianità, così come lo scoramento di internet per diverse ore al giorno. Diciamo, questa nuova normalità è qualcosa che in realtà i russi sono molto felici di accettare.
0: Si intensificano i combattimenti tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen. La notte scorsa un attacco missilistico ha fatto attivare un allarme antiaereo sulla capitale Riyadh, attacco condannato da Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait come una grave minaccia alla stabilità regionale. e con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, che nei giorni scorsi hanno colpito anche un caccia italiano nella base aerea saudita di Taif, l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha inviato una lettera ai 27 Paesi membri chiedendo di rafforzare d'urgenza la missione navale Aspides, una richiesta che punta a blindare la sicurezza della navigazione nel passaggio strategico di Bab el Mandeb. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Sono passati 6 mesi dall'ultima volta in cui l'alta rappresentante UE Kallas ha esortato i 27 ministri della difesa a estendere scopo e presenza operativa della missione Aspides. Dalle nostre discussioni è emersa una chiara volontà di rafforzare questa operazione, aveva fatto sapere la capa della diplomazia europea al termine del Consiglio di metà marzo. Erano i tempi della prima escalation tra Stati Uniti e Iran e il tema era estendere la missione di sicurezza marittima nel Mar Rosso fino allo stretto di Hormuz. La linea non era passata, ma sembrava si potesse portare avanti il discorso sull'aumentare il numero di navi da stanziare. Nei mesi successivi la priorità non è decollata e Aspides è rimasta limitata a 3 unità navali e 5 aeree, sotto il comando italiano e greco. Ora però, sotto la spinta italiana, Kallas è pronta a riportare il tema in agenda per aumentare il numero di navi nell'area operativa fino allo stretto di Bab el Mandeb e con più finanziamenti. A favore ci sono Italia, Grecia e Francia, con potenzialmente il supporto di Spagna e Belgio, che già partecipano. Attendisti Germania e Paesi Bassi, più a favore di fornire navi che contributi finanziari. I nordici e quelli dell'est rimangono scettici, perché già sotto pressione per il supporto all'Ucraina. Al Consiglio difesa del 28 settembre si capirà se dopo 6 mesi ci sono le condizioni per una svolta. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto. Da Martino Fiumi. Popolare Network. Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.